ulong kitae due nagae sori mail bo nipo bangate balat udo apa nyiro bakae madoh